lo assassinuini. Sizothi thulisa amavoyisi amaphakathi kithi.